dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una buona.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

potrebbe essere un poema. Oh, sarei mai quello che mi salva da tutti questi fantasmi. Sarei mai la prima che richiamerò se riesco a liberarmi. Sarei mai quello da cui corro quando abbasserò le armi. Sarei mai

0: natura, capo.
1: Sarei mai quella che mi salva da tutti questi fantasmi. Sarei mai la prima che richiamerò se riesco a liberarmi. Sarei mai quella da cui corro quando abbasserò le armi. Sarei mai

0: poterlo ricolmare.
1: Le promesse erano mille, mille, ma nel cuore sento spille, spille. Prova a toglierle tu.

Vittorio ha gli occhi blu e viene al mondo in giù. La sento piangere se non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta. Poi c'è il naso all'insù, che non è proprio il mio. Capisse le volte in cui scrivo per andarmene a inventare sì un mondo diverso.

Ehi, tu eri giovane e glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.